vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo gran mare e la bianca scia tunelica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce.

dramma un falso e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fai scordare le parole confondono i pensieri così diventa tutto piccolo anche le notti là in America ti volti e vedi la tua vita come la scia d'unica ma sì, è la vita che finisce ma lui non ci pensò poi tanto anzi sentiva già felice

ti nascondi così bene e non ti trovo mai, e così fatico per sentirti e per parlare, ma non voglio fare finta e rinunciare di capire cosa accade quando sei con me, se davvero è

farne senza. Ci vorrà del tempo un po' per farti ritornare. Ti alimenterò così potrai restare. Resta